che ce ne andassimo. Gli spiegammo che potevano scegliere anche un'altra radio oppure che potevano richiedere solo pezzi a noi graditi. Ci propongono Voglio Turna di Teresa Dessio. Gli ridiamo in faccia, si incazzano ancora di più. Poi, come d'incanto, ci richiedono un pezzo che amavamo. Si trattava di Information of Death dei Neon, un gruppo dark fiorentino che al tempo si contendeva il trono di migliore band emergente con i primi irriconoscibili Litfiba. Gli rispondiamo: bene, questa ci piace. Ma ormai la frittata era fatta. Dovevano pagare. Fu così che dopo 5 minuti di presentazione lanciamo il pezzo e contemporaneamente togliamo il volume. 3 eterni minuti di silenzio in radio per poi ringraziare gli amici di Riccione per la dedica richiesta. Minacciarono di venirci a prendere. Fortunatamente non fu così, ma che gusto quella sera!

Un altro momento esilarante ma poco edificante fu quello legato alla presentazione di un demo al momento rarissimo dei Tuxedo Moon, un gruppo che amavamo tantissimo. Il pezzo era No Tears. Comincio a presentarlo con una eccitazione al limite del patologico. 10 minuti di storia del pezzo e del gruppo, un'esagerazione unica. Poi, finalmente, lancio il pezzo. E adesso, amici miei, vai con No Tears! Push the button! Spingo il bottone, si inceppa la cassetta TDK. Panico, ma soprattutto microfono acceso. Tommy tira una stecca da paura. Luciano sbianca. Sul piatto non ricordo se avevamo un pezzo degli Stranglers o altro. So solo che partì e forse solo il mitico basso di J.J. Barnell riuscì a coprire gli insulti che Big Luciano ci scaricò in quei 3 minuti.

Aprivamo il programma con Shake the Alborator dei Mick and the Mouse, la nostra amatissima band cattolichina, e chiudevamo con La Folie degli Stranglers. Probabilmente siamo stati tra i primi a portare in radio gli U2 di I Will Follow, con un buono vox con l'acne giovanile, oppure i Cure di The Primary e Forest, oppure Simple Minds di Sister Feeling Cold, solo per citare i gruppi che poi avrebbero avuto un successo planetario. Ma il vero cuore del programma era tutto per gli Echo and the Bunnymen, Siouxsie, Tuxedo Moon, Joy Division, Killing Joke, Positive Noise, A Certain Ratio, The Sound, New Order, Modern English e tanti altri gruppi più o meno conosciuti dell'epoca.

Non ricordo neppure quanto durò il nostro programma, ma poco importa. Ciò che conta veramente è il ricordo indelebile che Radio Talpa ha lasciato nel cuore di tanti ex ragazzi che, come me, grazie a quella porta aperta, hanno potuto godersi, come profetizzò Andy Warhol, i loro 15 minuti di celebrità.

E allora, cari amiche e cari amici, questa era la testimonianza talpista di Maurizio Cecchini. Grazie per aver sopportato un'altra puntata di confessioni, risate, grandi canzoni, qualche vecchio jingle stonato. Se vi è piaciuto, tornate a riascoltare la prossima puntata. Se non vi è piaciuto, tornate lo stesso, perché noi vi promettiamo altre storie. E allora l'appuntamento è alla prossima puntata di Echi di Talpa con un altro talpista della prima generazione pronto a sorprenderci. Un abbraccio da Maurizio Benvenuti. Questa è Echi di Talpa.

0: Eche di talpa, vieni a sentire l'eco.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train.

Il primo suono su Jazz Train è con i Take Six, gruppo vocale dell'Alabama fondato sul finire degli anni 80. Proverbiali sono le loro performance su disco e dal vivo. Questa era una loro fantastica versione di Happy, brano dalle forti connotazioni soul e spiritual di Pharrell Williams, scritto quasi 11 anni fa. Take Six dal vivo su Jazz Train in apertura della nostra trasmissione, e il nostro percorso adesso vira con il suono dell'organo Hammond, di cui Sconey Cash, musicista nato in Ohio e poi trasferitosi a New York, dove è cresciuto artisticamente, ha messo su una bella formazione con un sapore decisamente tra anni 60 e 70. Si chiama Sconey Cash Players. L'ascolto è Anadira, Sconey Cash Players.

Gli Scone Cash Players con il suono Hammond è un sapore decisamente in equilibrio fra gli anni 60 e 70, con questo soul e jazz molto leggero. Un disco uscito lo scorso anno come Brooklyn to Brooklyn per Scone Cash Players e un brano appunto come Anadira. Anni 60 adesso, quelli veri, con una storica formazione pop folk, si chiamano Mamas and Papas. Il brano che propongo al vostro ascolto è Creekwee Alley, Mamas and Papas.

Lui si chiama Maurizio Capone, artista di Napoli, molto particolare, usa strumenti provenienti completamente dal riciclo, quindi li va a trovare tra i vari rifiuti e nelle spiagge della Campania per poi crearne degli strumenti musicali veri e propri con cui realizza i propri dischi, come ad esempio questo Mozzarella Nigga. L'estratto era un brano come Ue Giua. Fra l'altro Maurizio Capone è stato anche uno dei componenti dei Visual Wave Band, all'epoca prodotta anche da Pino Daniele. Maurizio Capone con la sua band Bunket & Banget e questa Ue Giua, da un disco come Mozzarella Nigga.

Sticata di un gruppo di Manchester, si sono conosciuti al liceo, in pratica si chiamano Porgy. L'ascolto era un brano dal titolo Unpredictable per questa realtà britannica. Torniamo a un grande successo adesso mondiale come You Make Me Feel, scritto da Michael Jackson nel 1987, parte di un album ormai conosciutissimo e vendutissimo come Bad all'epoca, però la versione è di un gruppo vocale veramente molto forte, si chiamano Voice Play, You Make Me Feel.

0: Come album della settimana abbiamo scelto un artista giovanissimo, 28enne, si chiama Michael Mayo, con un grande futuro davanti. Ha frequentato le migliori scuole di jazz e i suoi esempi sono, tanto per citarne alcuni, sono appunto Diana Ross, Luther Vandross, Earth, Wind & Fire, Stevie Wonder, e poi attraverso anche i suoi maestri di fama internazionale ha creato un proprio stile anche molto complesso, e lui riesce un po' ad affrontare il repertorio jazz in maniera assolutamente personale anche in questo suo album come Fly, che abbiamo così presentato questa sera. L'estratto era Four per Michael Mayo, CD Jazz della settimana su Jazz Train.
1: Inverno, il sole stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più.

0: La delicatissima voce di Serena Yonta, artista di Latina, nata nel 94, con il suo ukulele sta creando un suo stile assolutamente personale. In questo caso ha reinterpretato un classico portato alla fama da Nada sul finire degli anni 60, questo Ma che freddo fa, scritto per il testo da Franco Migliacci, per la musica da Claudio Mattone. Serena Yonta, Ma che freddo fa.
1: Eyes that look like heaven,

Loro sono gli Home Free, un quintetto bianco di musica country mischiata sapientemente allo spiritual, e provengono dal Minnesota. In questo caso ci hanno fatto ascoltare un brano dal titolo Elvira, scritto da Dallas Frazier, musicista americano country scomparso nel 2022, una vera leggenda del country americano, soprattutto fra gli anni 50 e 60. Home Free, Elvira.

Su Just Train una parentesi con la musica cubana, con un artista proveniente da questa fantastica isola, si chiama Ana Carla Maza e fra l'altro ottima violoncellista e bravissima cantante. Il brano che abbiamo ascoltato dalla sua voce era questa, Caribe, per Ana Carla Maza. Ancora un buon ascolto su Just Train. Siete in compagnia di Francesco Sciarretta, settimanalmente qui in radio con voi. In arrivo un classico riconosciuto come questa, Hit the Road Jack, con la voce di Ray Charles, Hit the Road Jack.

In radio la voce spettacolare di una cantante sudafricana, oggi quarantenne, si chiama Kelly Kumalo, l'ascolto era Dance Conmigo. E così siamo giunti anche oggi sul finire del nostro programma. Just Train, rammento, si rinnova settimanalmente qui in radio. Come ultimi artisti, una bella realtà pugliese dove confondono la tradizione popolare con il canto grecanico, che è parte della cultura storica della Puglia, con delle colonie greche già preesistenti fin dall'antichità. E in questo brano, dal titolo Ella Ella Mukonda, chiaramente si rifanno al grecanico, la lingua greca appunto, che viene utilizzata confondendola e utilizzandola assieme al dialetto pugliese. Ella Ella Mukonda, vieni vieni qui vicino, con l'orchestra popolare Notte della Taranta. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre un grande abbraccio, ascoltate se potete buona musica e vi aspetto la prossima settimana qui alla radio con Just Train. Orchestra popolare Notte della Taranta, Ella Ella Mukonda.

Ciao a tutti, ben ritrovati a Zoe, come ogni mercoledì e sabato sulle onde di Radio Talpa. Anzi, dovrei dire la storica Radio Talpa, perché è una delle prime radio libere nate in Italia, precisamente nel 1977. E quindi tenetevi pronti, perché l'anno prossimo sono previste tante iniziative per celebrare i 50 anni della nostra emittente. Ci stiamo già allenando ben bene, perché ieri sera abbiamo organizzato il concerto dei Rheinzen, una delle realtà locali di maggior qualità per la bravura degli interpreti e anche per il livello delle loro proposte musicali. Ma molto, moltissimo deve ancora arrivare, quindi restate sintonizzati con noi. È arrivato agosto, non so se ve ne siete accorti, ma certo, se uscite un attimo di casa ne avrete la certezza. La Riviera Adriatica, che è il luogo da cui le onde di Radio Talpa si propagano nel mondo, come ogni anno vede quadruplicare la propria popolazione e noi siamo pronti per deliziarli con tanta ottima musica. E la puntata di oggi, come tutte quelle di questo mese, sarà tutta all'insegna dell'energia. Niente ballate, niente lenti, niente canzoni strappalacrime, quelle ce le teniamo per l'autunno, così fanno pandan con i foliage. Per questo mese solo adrenalina, ripescando i brani che non possono lasciarci fermi e immobili. Siete in pausa pranzo? Siete in spiaggia? Bene, alzate il volume e vedrete che anche il vicino di ombrellone vi ringrazierà. Se siete in auto, ma solo se siete in auto, allacciate le cinture. In tutti gli altri casi, slacciate tutto e lasciatevi andare. Oggi si parte con uno dei brani più coinvolgenti dell'amico Billy Idol. Questa è Money Money.

Un brano che è a tutti gli effetti una cover, infatti venne inciso per la prima volta nel 1968 da Tommy James, ma chi è riuscito a riportarlo in vetta alle classifiche fu proprio Billy Idol quasi 20 anni dopo. Il titolo della canzone è Money Money, scritto proprio M-O-N-Y, che sembrerebbe non significare nulla, ma è l'acronimo di Mutual of New York, che era l'insegna luminosa che l'autore originale vedeva dalla sua finestra mentre componeva il pezzo. Le vie del rock sono davvero infinite. Vi siete riscaldati? Sempre che ce ne fosse bisogno, visto le temperature, ma questo è il caldo buono, quello che rimette in moto il vostro corpo e soprattutto la vostra anima.

dispiace dover riconoscere che brani così oggi non potrebbero più essere neppure pubblicati. Il politicamente corretto ha ucciso in gran parte la possibilità di provocare, che è poi la vera linfa vitale del rock. Una canzone come quella appena ascoltata oggi è identificabile con la cronaca di uno stalking. Debbie Harry ci grida: "One way or another, I'm gonna find you, I'm gonna catch you", cioè in un modo o nell'altro ti troverò e ti prenderò. Era il momento in cui la musica dei Blondie stava fondendo le sue radici, quelle poi del post-punk newyorkese, di locali come il CBGB's da cui provenivano, con la disco mainstream che stava sbocciando e spazzando via un po' tutto quello che era stato fino ad allora. Ed era estremamente piacevole. Chi nel mondo non avrebbe voluto farsi stalkerare un po' da Debbie Harry? Pensate che brani ben più violenti di questi, almeno verbalmente, furono realizzati persino dai Beatles. Chi l'avrebbe mai detto? Ascoltate le parole di questa Run for Your Life.

Era il 1965, i Beatles realizzavano l'album che avrebbe cambiato direzione a tutta la loro carriera, quello che lasciava da parte la Beatlemania, le ragazzine urlanti che si strappavano i capelli appena sentivano yeah yeah yeah, e che iniziava il percorso verso quelli che sarebbero stati i dischi più importanti nella storia della musica. Pensate che dopo aver ascoltato questo album, il leader dei Beach Boys, Brian Wilson, capì che la musica stava cambiando radicalmente e che anche oltreoceano non si sarebbe continuato a cavalcare le onde delle canzoni surf, e iniziò a lavorare al suo capolavoro, quello che sarebbe diventato Pet Sounds. Sembra incredibile, ma questo brano, l'ultimo dell'album, è scritto da John Lennon, quello di Imagine, quello di Happy Christmas, e contiene frasi del tipo: meglio che tu inizi a correre per salvarti la vita, perché se ti vedo insieme a un altro sei finita, preferisco vederti morta piuttosto che con un altro uomo. Frasi che oggi sentiamo fin troppo spesso negli articoli di cronaca nera, ma ricordiamoci sempre che l'arte è tutta un'altra cosa e non dovrebbe avere confini. Siamo noi uomini che dobbiamo sapere quali sono i confini da non oltrepassare nella vita reale. È il caso di ricordare anche una notizia di questi ultimissimi giorni: l'album dei Beatles di cui abbiamo parlato, si chiamava Rubber Soul, sarà il prossimo ad essere ripubblicato in cofanetto deluxe e in una miriade di altri formati all'inizio del prossimo ottobre, in quella che ormai è una corsa all'avidità senza freni da parte della loro casa discografica, che ormai ha capito benissimo che gli appassionati dei Fab Four di Liverpool devono essere spremuti fino in fondo. Quindi fatevi tutti qualche giorno di ferie in meno e iniziate a risparmiare. Questo vale soprattutto per il sottoscritto. Un altro gruppo immortale che però si affacciò alla notorietà più di un decennio dopo i Beatles sono certamente i Police.

Conoscete qualcuno a cui si possa abbinare questa descrizione? Cioè, conoscete una ragazza che qualunque piccola cosa faccia la rende magica? Se è così, tenetevela stretta, perché siete molto, molto fortunati. La carriera dei Police dura lo spazio di soli 5 album. Questo era il penultimo, Ghost in the Machine, forse uno dei più sottovalutati, perché comprendeva anche brani con tempi particolarmente inusuali, come per esempio Spirits in the Material World, ma anche questa splendida e allegra Every Little Thing She Does is Magic, che venne selezionata per essere il primo singolo tratto dalla raccolta. Sempre più energia con il quarto album di Huey Lewis and the News, che non per niente si chiama Four. Questa si intitola Hip to Be Square su Radio Talpa. I

storia. Era il momento in cui il rock stava diventando davvero popolare su scala globale e Bon Jovi era il volto pubblico di questo movimento. Ma ancora oggi lui rimane una mega star internazionale e continua a sfornare dischi, magari vendendone un po' meno. Ancora grandi successi. Loro si chiamano Starship e ci sarebbe molto da dire sulla loro storia, ma lo facciamo dopo. Per ora li ascoltiamo in Nothing's Gonna Stop Us Now.

Iniziamo dal contesto in cui si colloca questa canzone. È la colonna sonora di uno di quei filmetti per ragazzini, stile Footloose per intenderci, intitolato Man Can, che con il tempo si è rivelato tutt'altro che memorabile. Infatti nessuno se lo ricorda più, e vi assicuro che non è una gran perdita. Però questo brano della soundtrack è invecchiato meglio rispetto al film, e di tanto in tanto continua ad essere riproposto in radio, anche perché la band che lo esegue, gli Starship, meritano un paio di parole in più. Molti di voi ricorderanno uno dei gruppi più importanti della controcultura americana degli anni 60, i Jefferson Airplane, guidati da quella straordinaria figura carismatica che era Grace Slick, e che parteciparono da assoluti protagonisti anche al Festival di Woodstock. Nel tempo cambiarono pelle, diventando prima i Jefferson Starship ed infine proprio gli Starship, con una musica molto più moderna e che niente aveva a che fare con i fasti degli Airplane. Il brano ascoltato si titolava Nothing's Gonna Stop Us Now. Rientriamo fra le braccia accoglienti del vero rock. L'album d'esordio dei Dire Straits portava il loro stesso nome, e il brano che tutti ricordano è questa immortale Sultans of Swing. You get it.

Mark Knopfler è indubbiamente uno dei chitarristi più tecnici e sofisticati della storia del rock. I Dire Straits erano una band che nasceva da una tradizione di folk rock e country rock britannico, ma la loro originalità stava nella commistione con un tocco di blues e di raffinatezza che per l'epoca era completamente originale. Saltus of Swing è il brano che li ha lanciati in tutto il mondo. L'assolo, anzi i due assoli di chitarra, sono fra i più imitati e ammirati nella storia del rock. Non sono assoli velocissimi, non sono i più complicati, però sono perfetti. Ogni nota è al posto giusto, il timing è preciso e l'emozione viene trasmessa attraverso il tono e l'articolazione della chitarra, non attraverso la velocità pura. I Dire Straits hanno dato il via ad un genere che poi ha avuto centinaia di imitatori. Sapete che anche in Italia ci fu un complesso di giovanissimi che si ispiravano direttamente a loro?

tempi duri sono una creazione di Carlo Facchini, che scrive tutti i pezzi del 33 giri intitolato Chiamali tempi duri, ed è anche il chitarrista principale. Però uno dei motivi per cui salirono alla ribalta fu il fatto che nella band esordiva un giovanissimo Cristiano De André, figlio di cotanto padre, che suonava chitarra e violino. Prima abbiamo ascoltato i Beatles, ora è la volta di uno di loro in versione solista.

0: George Harrison era il Beatle silenzioso, l'autore che spesso veniva oscurato dal fatto che si trovava nella stessa band con quelli che sono stati considerati i più grandi compositori dai tempi di Franz Schubert, ossia John Lennon e Paul McCartney. Ma quando la carriera dei Beatles era verso la fine, George Harrison si rivelò essere un autore di grandissimo talento. Basti dire che nell'ultimo album inciso dai Fab Four, i due brani probabilmente più importanti portano la sua firma. Nel 1987 George mette in cantiere un album solista che avrà un grande successo commerciale, intitolato Cloud Nine, e trascinato da questa cover di un vecchio brano di James Ray firmato Rudy Clark 25 anni prima. Era Got My Mind Set on You.
1: Sei su Radio Tab.
0: Siamo ai saluti, ma perché il tempo che passo insieme a voi corre così veloce? Accidenti. Che ne dite di chiudere con il brano che spesso concludeva i concerti di una band assolutamente mitica come

0: però diciamo la poetica anche dell'ultimo romanzo della trilogia, se non di tutti, in fondo, è proprio anche questa insoddisfazione dell'esistenza meramente creaturale e materiale
1: Sì.
0: e questa ricerca, in fondo, che a un certo punto diviene un qualcosa di veramente importante, veramente urgente proprio per salvarsi.
1: E quindi mi stai dicendo che hai condotto un po' una vita da bohémien, insomma, eccessi, ricerca del piacere materiale, edonismo. Quindi ad un certo punto tu hai detto: aspetta, facciamo un attimo di ordine.

0: ordine, due costellazioni familiari, lavoriamo sul karma e vediamo se almeno lo spleen si stacca. Quindi come San Francesco, proprio tu strappi le vesti, e nomen omen, d'altro canto insomma porti anche il nome.
1: Sì, sono quindi nato anche il 4 ottobre.

0: Wunderbar.
1: Wunderbar. Hai ascoltato alcune musiche, selezionate in copia, per Avatar.
0: Avatar.
1: La rassegna di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro.
0: In onda tutti i giorni. Dall'orto alle nove. Da Radio Dalpaz.
1: Auf Wiedersehen, caro ascoltatore.

0: La musica indipendente in radio, questo è Ora Musica, lo spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente, e quando arriva il weekend riproponiamo tutte le novità della settimana, quindi buon sabato da Riccardo Pellegrini. Tutto è pronto per partire, ma come sempre a scaldare i motori arriva un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1965.

0: I Feel Good, I Got You, grande James Brown oggi ad aprire Ora Musica. Come sempre si apre con un classico prima della novità al primo ascolto. Un gradito ritorno, quello di Alessandro Bosco, cantautore milanese. Il suo nuovo singolo è Un Altro Sì.
1: Ed ora il mondo cosa vuole in più da me? Che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia.

0: Intervista.
1: L'intervista di Ora Musica oggi ci porta a ritrovare con grande piacere Mimmo Cavallo, visto che abbiamo in programmazione il suo nuovo singolo alla 5 della tarde. Ciao Mimmo, ben trovato.
2: Ciao Riccardo.
1: Eccoci qua.
2: Sono appena uscito da questi fondali, come dico io, di un mare, insomma, che era un po' scomparso, no, negli ultimi tempi. Poi a un certo punto uno riemerge con un pugno di canzoni che sono il suo pescato,
1: che tra l'altro si dice, oggi si usa dire così, scomparso, perché c'è questa abitudine, no, che se uno non è sempre in TV, non è sempre sotto i riflettori, però in realtà tu non sei mai scomparso, perché hai scritto per tanta gente, hai sempre fatto
2: tantissime
1: cose,
2: diciamo, fuori dal giro, fuori dai giri quelli classici in cui io mi sono trovato benissimo negli anni '80, però poi una ruota. Purtroppo io ricordo, per esempio, la sofferenza di Rino Gaetano, perché abitavamo vicini,
1: sì.
2: quando nonostante il successo che aveva avuto, così l'RCA puntava su altri cavalli, diciamo. E mi ricordo la sera che andavamo sempre a cena insieme a casa del mio produttore Antonio Coggio, e io gliela leggevo questa sofferenza, però capivo che poi un giorno sarebbe toccata anche a me. Ma è così, è giusto che sia così, perché i nuovi avanzano, i tempi cambiano, le mamme imbiancano e i figli crescono, non c'è niente da fare.
1: Però la domanda che io continuo a farmi è, cioè, di quello che avete fatto voi rimane tutto. Chissà se fra 20 anni, 30 anni rimarrà qualcosa delle cose che sentiamo oggi, perché c'è una bella differenza. Però magari è una questione generazionale, perché quando
2: sono d'accordo con te, e comunque è una questione generazionale, perché Cronos non lo puoi fermare comunque.
1: Certo.
2: La vita è quello che accade, non quello che vorremmo che fosse, insomma, questo è il senso.
1: È vero.
2: Comunque anche noi alla 5 della tarde, tanto per entrare, sì, in tema, riusciamo a, magari con una lente di ingrandimento, a osservare, a vedere le cose che ci stanno attorno valide, perché io ho ancora un pubblico, perché nonostante tutto i tempi corrono, eccetera, e questo ciclo della vita in tutte le sue fasi non è solo l'istante fatale in cui qualcosa si spezza, ma è un continuum, perché ci sono delle cose a cui aggrapparsi e guardare con questa lente di ingrandimento, che ci sono vicini, saranno i figli, i nipoti, il nostro ambiente, le canzoni che continuiamo a scrivere. Per cui alla 5 della tarde è questo, mi riferisco sempre alla poesia di García Lorca, ma il messaggio è un messaggio di speranza, no? Sono le piccole cose che ci circondano, ricordi compresi, per carità, sempre e comunque, anche alla 5 della tarde si combatte, insomma, si continua a scrivere, si continua a esistere.
1: Sempre e sempre. Poi tu hai fuori un album, dicevamo prima, no? Come ce lo descrivi in poche parole questo disco?
2: Ma sono, come ti ho detto prima, è una specie di pescato che riemerge da questo fondale, e col mio trabiccolo, diciamo che sono le canzoni che più abbiamo amato, anche col mio produttore Antonio Coggio, che è scomparso, e forse è dedicato anche a lui questo album, con Mariella Nava, con Suoni dall'Italia, con Roberto Guarino. Abbiamo voluto proprio questo album, credo che sia un continuum di quella etichetta storica che è la Calicantus, che formò Coggio negli anni '80 proprio con me.
1: È fantastico sentirti raccontare, ed è per questo che noi ti rivolgiamo sicuramente in un'altra puntata di Ora Musica. Mimmo, grazie per essere stato con me, e adesso andiamo ad ascoltare alla 5 della tarde.

Le persone credono di essere libere, ma sono solo libere di crederlo. Jim Morrison, radiotalpa.it, la radio libera, ma libera davvero.

Messia, brano che parla dell'intelligenza artificiale, cioè vale comunque a dare voce a questo nuovo progetto, a questo nuovo singolo di Mediterraneo, anticipazione di un nuovo progetto. Adesso spazio a Mocha e Gianni Drudi con questo singolo che si intitola Gli anni senza te.

Gianni Drudi con Mocca, brano bello intenso, eh? Uno di Gianni Drudi ha un'immagine più allegra, visto comunque i suoi trascorsi musicali, e in questo brano invece lo troviamo piuttosto impegnato con Mocca e Gli anni senza te. Spazio adesso a Gemini, Dai Dai Dai è il titolo del nuovo singolo.

0: Novità della scorsa settimana. Un omaggio a Lucio Dalla e a una delle sue canzoni più divertenti, scritta con Samuele Bersani. Canzone a omaggiarlo ci pensa Marziam.
1: Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e di portarti di qua. Materasso di parole scritte apposta per te e ti direi spegni la luce che il cielo c'è.

0: canzone.
1: Canzone di Lucio Dalla nella nuova versione di Marsiam, un omaggio al grande Lucio. A proposito di omaggi a Lucio Dalla, sta per partire un tour molto molto interessante, un'opera che girerà i teatri d'Italia con Pier Davide Carone protagonista e interprete di 14 brani dal repertorio di Lucio Dalla, proprio a mo' di opera, perché sarà accompagnato da un'orchestra strepitosa. Questa è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
2: Certe sere sarebbero da passare in macchina, la pioggia sul parabrezza, un diluvio di parole e Radio Talpa a volume basso.

Ora musica She's My Fire, il nuovo singolo di Angelo Ticli, novità della scorsa settimana, ora in programmazione qui nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Adesso ci spostiamo a Bari, da lì arrivano i Control Z, una rock band alternativa che sta insieme dal 2019 e che esce con questo nuovo singolo.

un momento molto rock, ora musica, prima con Angelo Ticli, adesso con i Control Z, il loro nuovo singolo, novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. Andiamo a chiudere la puntata con Conflitti, il singolo di Daniele Tosco.

la gente, ti diranno che non conti niente. Se stai in silenzio e abbassi la testa, non c'è molta stima che ti resta. Ti nascondi e cosa otterrai?

0: abbraccia il tuo istinto, sai già dove andare, non tornare.
1: Daniele Tosco, Conflitti, oggi a chiudere la puntata qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
4: Ho parlato a una capra. Era sola sul prato, era legata. Sazia d'erba bagnata dalla pioggia, belava. Quell'uguale belato era fraterno al mio dolore, ed io risposi, prima per Celia, poi perché il dolore è eterno, ha una voce e non varia. Questa voce sentiva gemere in una capra solitaria. In una capra dal viso semita, sentivo querelarsi ogni altro male, ogni altra vita.

di Massimo Munisso. Lettera di una madre ad una figlia. Ridi, ragazza mia, cara bambina. Una madre non può aspettare giorni. Come si fa ad aspettare un dono così prezioso? Lo so, non è facile. Ma è da quando eri bambina che ogni volta che ti sentivo ridere, ricolmavi i miei silenzi del tuo vivere. Li colmavi con ogni tuo gesto, sempre differente, sempre gentile. Forse non ricordi, eri piccola, molto piccola. Ma c'erano delle volte in cui provavi a porgermi la sedia per farmi sedere. Che ti fermavi oltre la porta della cucina in un posto un po' cupo ad osservarmi. Anche a te piaceva vedermi ridere, osservare i miei gesti, i miei silenzi. Osservavi con stupore e con infinita meraviglia ogni cosa. Per te è stato magico. Sempre. Per me magico era il tuo ridere, il tuo saper esserci, anche quando eri lontana. Sapevi far sentire la tua mano e il tuo respiro vicini. Sai, sono cose che non sanno fare più in molti. So che questa lettera ti ruberà una lacrima, forse qualcuna di più. Ricorda però che io aspetto un tuo sorriso. Non vorrai far aspettare tua madre e questo folle poeta che ti scrive per me. Il mio cuore aspetta. Ciao, bambina mia.

Radio Talpa non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono, la riproduzione di musica, di parlare di questioni diverse, il comunicare con il pubblico. Ecco, questa è sempre radiotalpa.it.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Cercavo te nelle stelle. Quando le interrogavo, bambino, ho chiesto te alle montagne, ma non mi diedero che poche volte solitudine e breve pace, perché mancavi nelle lunghe sere. Meditai la bestemmia insensata che il mondo era uno sbaglio di Dio, io uno sbaglio nel mondo. E quando davanti alla morte ho gridato di no da ogni fibra che non avevo ancora finito, che troppo ancora dovevo fare, era perché mi stavi davanti, tu con me accanto, come oggi avviene, un uomo, una donna, sotto il sole. Sono tornato perché c'eri tu.

La collina è notturna, nel cielo chiaro. Vi si inquadra il tuo capo che muove appena e accompagna quel cielo. Sei come una nube intravista fra i rami. Ti ride negli occhi la stranezza di un cielo che non è il tuo. La collina di terra e di foglie chiude con la massa nera il tuo vivo guardare. La tua bocca ha la piega di un dolce incavo tra le coste lontane. Sembri giocare alla grande collina e al chiarore del cielo. Per piacermi ripeti lo sfondo antico e lo rendi più puro, ma vivi altrove. Il tuo tenero sangue si è fatto altrove. Le parole che dici non hanno riscontro con la scabra tristezza di questo cielo. Tu non sei che una nube dolcissima, bianca, impigliata una notte fra i rami antichi.

La maschera. Vent'anni fa m'ammascherai pur io, e ancora tengo il grugno di cartone che servì panniscone quello mio. Sta da 20 anni sopra un credenzone quella maschera buffa, che è restata sempre con la medesima espressione, sempre con la medesima risata. Una volta gli chiesi: «E come fai a conservare lo stesso buon umore puro nei momenti del dolore, puro quando mi trovo fra li guai? Felice te che non te cambi mai, felice te che vivi senza core». La maschera rispose: «E tu che piagni, che ci guadagni? Niente. Ci guadagni che la gente dirà: povero diavolo, te compadisco, mi dispiace assai. Ma in fondo, credi, non gli importa un cavolo. Fa invece come me, che ho sempre riso, e si te piglia la malinconia. Copre del viso con la faccia mia, così la gente non se scoccerà». Da allora in poi nascondo gli dolori de dietro un'allegria de cartapista, e passo per un celebre egoista che se ne frega dell'umanità.

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

0: Ogni nota è un ponte verso la loro cultura, un invito a comprendere la profondità di un popolo che, nonostante le sfide, continua a cantare la propria identità. Vogliamo approfondire, scavare ancora e condividere con voi nuove storie, nuovi suoni, nuove emozioni. Mi raccomando, Nativi Americani, ieri e oggi è il vostro spazio per scoprire tutto questo. Ma abbiamo bisogno di voi per crescere. Aiutateci a diffondere la voce, parlate del nostro programma, condividetelo con chi ama la storia, la musica, le tradizioni dei popoli indigeni. Ogni ascoltatore in più è un passo verso la valorizzazione di queste culture straordinarie, verso la divulgazione di culture che non hanno mai avuto giustizia. Unitevi a noi. La terra canta ancora e noi siamo qui per ascoltarla insieme. La storia dei nativi non è solo il passato, ma è soprattutto un'ispirazione per il futuro. Quindi condividete, ascoltate e fate parte della nostra tribù radiofonica.
1: Ogni venerdì alle ore 17:30 su radiotalpa.it.
2: Greetings, this is Jerry Eicher from the old Hippie Bluegrass Show. Tune in Saturdays to Radio Talpa of Catolica. You will hear the best of bluegrass and old-time music. So if you want to hear some great picking and carrying on, get your dancing shoes on, or just kick back and listen to Radio Talpa of Catolica, to the old Hippie Bluegrass Show.

Maurizio, benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Cari amiche e cari amici, un sincero abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto ovunque voi siate. Io sono in un punto ben preciso, negli studi della radio, davanti al consueto microfono che mi permette di comunicare con voi. E oggi voglio comunicarvi un disco che mi è piaciuto tantissimo. Solo in questo periodo ne ho potuto approfondire il discorso. È il nuovo lavoro di Carmen Consoli, Amuri Luci, prepotentemente venuto alla ribalta proprio in questi giorni grazie alla vittoria al premio Tenco come miglior album in lingua.

C'è un filo che attraversa amori e luci, la nostalgia di un'isola, la lingua che si fa pelle e la musica che illumina i ricordi. Questo disco arriva come un abbraccio caldo e insieme come una lente che ingrandisce dettagli antichi, voci, suoni, parole che si intrecciano per raccontare radici e metamorfosi. Ascoltarlo è come sedersi accanto a qualcuno che ti parla piano, accanto a Carmen Consoli, con rispetto e verità, e ti invita a guardare la luce che resta dopo le tempeste. Amuri Luci è scritto in siciliano, arricchito da tracce di arabo, latino e greco antico, e ritrae un'isola polifonica, un ponte tra epoche e culture, dove il passato continua a parlare al presente. Ogni brano presente in questo lavoro è un frammento di diario collettivo, una tessera che compone un mosaico di memoria e coscienza civile. Si raccontano storie vere e drammi universali, si rivisitano miti antichi trasformandoli in metafore contemporanee. E allora si dialoga con la poesia classica e moderna, da Ibn Amdis a Ignazio Buttitta, da Graziosa Casella a Nina da Messina, insieme a Ovidio, Teocrito e Dante da Maiano. Il disco è una raccolta di vite e sentimenti, quelli di Giovanni Impastato che racconta del fratello Peppino, la nostalgia struggente di Ibn Amdis che incontra le migrazioni contemporanee, il ricordo drammatico della guerra di Buttitta e il canto che si fa ribellione e azione con Jovanotti.

Carmen Consoli ha costruito un paesaggio sonoro in cui strumenti tradizionali e timbri contemporanei convivono naturalmente, restituendo un respiro, insieme intimo e universale. La sorpresa è poi che Amori Luci è solo il primo capitolo di una trilogia pensata come percorso in più tappe, un progetto che si svilupperà con altre due uscite, ciascuna chiamata a esplorare un diverso aspetto tematico e sonoro del percorso artistico. L'idea di diluire il racconto in tre momenti permette all'autrice di scavare con calma, di lasciare che ogni uscita respiri e completi la precedente, costruendo così un racconto complessivo più ricco e stratificato. Questo approccio dà spazio a variazioni linguistiche, a contaminazioni e a scelte produttive che potranno cambiare registro tra un capitolo e l'altro, mantenendo però una coerenza emotiva di fondo.

Come dicevamo all'inizio, molte canzoni usano il siciliano come strumento narrativo, non solo come colore locale, ma come chiave per esplorare memorie, desideri e contraddizioni dell'isola. La scelta linguistica rende il disco immediatamente personale e insieme collettivo. Si percepiscono dunque in queste canzoni tracce di influenze arabe, latine e greche che emergono sia nei timbri strumentali sia nelle scelte melodiche. E queste contaminazioni non sono semplici citazioni, ma elementi che contribuiscono a costruire un paesaggio sonoro antico e contemporaneo nello stesso tempo.

Allora, cari amiche e cari amici, oggi ci siamo ascoltati a Muri Luci, il primo album di questa trilogia, che non è solo un disco, quello che abbiamo ascoltato, ma è una conversazione che si accende quando spegni le luci e resti solo con i tuoi pensieri. Una canzone dopo l'altra ti prende, ti entra, ti penetra, ti arriva diretta al cuore e resta la sensazione che quando la traccia finisce, qualcosa dentro di te è stato illuminato. E allora ringraziamo Carmen Consoli.

Ringraziamo gli artisti che hanno partecipato a questo lavoro e lasciamo che la prossima uscita della trilogia ci sorprenda ancora, come già ha fatto questo suo primo lavoro. Amuri Luci di Carmen Consoli. Da Maurizio, benvenuti per Radio Incontropesaro e Radio Talpa di Cattolica. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: restare.
1: Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica. Ogni domenica alle ore 20, con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, questa è la playlist che ho preparato per voi oggi per la mia ora di Millennium Bug.

Ciao a tutti, bentornati a Zoe, come ogni mercoledì e sabato dalle 13 alle 14 sulle onde di Radio Talpa, in compagnia di Stefano per 60 minuti di musica fra novità in uscita e tante gemme dal passato da riportare alla luce. L'estate direi che è definitivamente tramontata. Per qualcuno questo significa un po' come lo spegnimento del periodo più bello, perché l'autunno viene visto come una stagione in cui le cose belle sfioriscono e poi scompaiono. Per altri, come sottoscritto invece, settembre è il mese in cui tutto ricomincia, le scuole, il lavoro, ma anche per chi ha questa passione, le uscite musicali. E oggi avremo l'occasione di ascoltarne alcune particolarmente importanti. Ma il primo pezzo di oggi va di diritto a un artista che proprio questa settimana si esibirà nella sua unica data italiana a Parma. Ovviamente io ci sarò, e come se ci sarò. Quando è stata annunciata la vendita dei biglietti mi sono precipitato a riservare un paio di posti in prima fila per vedere per la prima volta uno dei grandi amori della mia giovinezza. Sto parlando di Marc Almond, e allora quale migliore occasione per ascoltare il brano che apriva e dava il titolo al suo album solista più bello e anche quello più interessante. Lo ascoltiamo insieme, poi riparliamo del concerto. Questa si intitola The Stars We Are.

Non so se sono ancora disponibili i biglietti, nel caso sbrigatevi a prenderli perché il locale non è grande, quindi la disponibilità è gioco forza limitata. Questa domenica, 27 settembre, all'Auditorium Paganini di Parma, Mark Almond in concerto nell'unica data italiana. Come sapete benissimo, Mark Almond è il cantante solista di Soft Cell, un gruppo formato da lui e da Dave Ball, che ha portato ad un successo planetario la cover di Tainted Love, che credo tutti conosciate. Sfortunatamente Dave Ball è mancato qualche mese fa, giusto in tempo per completare il suo ultimo album intitolato Dance Theria. Che verrà pubblicato venerdì, due giorni prima del concerto di Parma, che quindi sarà la primissima occasione per ascoltare qualcosa da quest'ultimo lavoro. Magari potrebbe eseguire proprio la title track, che è quella che stiamo ascoltando, Dance Theria, Soft Cell.

La prima novità della settimana, l'ultimo album postumo dei Soft Cell, Dance Theoria, da cui abbiamo ascoltato il brano omonimo, che è appunto un tributo a uno dei locali più iconici della New York degli anni 70 e 80. Fra le novità in uscita questa settimana, la più importante è certamente il ritorno di Echo and the Bunnymen, che dopo oltre 10 anni pubblicano un album di inediti intitolato Apples for Isaac. Qualche settimana fa abbiamo ascoltato l'anteprima di Brussels is Haunted, ma ora abbiamo fra le mani l'intero LP e possiamo scoprire questa Take Me by the Hand.

Ian McCulloch e Will Sargent, il nucleo storico degli Echo and the Bunnymen, sono tornati e sono più in forma che mai. Apples for Isaac è il nome dell'album. Noi abbiamo ascoltato il brano di apertura, intitolato Take Me by the Hand, Tienimi per mano. Let's go.

La nuova uscita di Miley Cyrus, che certamente ascolteremo molto spesso ovunque, si intitolava Bass Persuades ed è il primo singolo dal suo decimo album di studio, anch'esso intitolato Bass Persuades. Altra novità che attendevamo tutti con trepidazione riguarda una delle più belle realtà del rock del terzo millennio. Loro vengono dall'Irlanda e si chiamano Fontaines D.C.

che di rock potremmo parlare di post-punk. I Fontaines D.C. da Dublino alla conquista del mondo. Anche loro stanno per intraprendere un tour europeo e ci sarà anche una data italiana fra poco, il 26 ottobre a Bologna. Poi torneranno la prossima estate a Roma e a Milano nel mese di giugno 2027. Vi sono piaciute le novità di oggi? Allora è il momento di azionare la macchina del tempo per scoprire quali piccole perle sono andato a riesumare per voi dal passato. A iniziare con un singolo che all'uscita ebbe un successo clamoroso, che sfortunatamente per loro resterà l'unico. Clymie Fisher, Love Changes Everything.

Se dovessi compilare una lista di frasi da scolpire nella pietra come verità universali, questa forse sarebbe la prima e la più importante. Love changes everything. L'amore cambia tutto, perché quando si incontra l'amore, quello vero, tutto il resto passa in secondo piano o comunque assume una luce ed un significato differente. Se avete già incontrato l'amore vero, sapete di cosa sto parlando. Se invece non siete ancora in questa condizione, ogni giorno è quello giusto per seminare in attesa di raccogliere i frutti dell'amore che arriverà.

seminare i semi dell'amore. In italiano la frase non è particolarmente felice a causa della ripetizione nelle parole seminare e semi. In inglese viene meglio Sowing the Seeds of Love, il nome del terzo album dei Tears for Fears, quello della piena maturità, ed è anche il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Anche i Tears for Fears hanno annunciato un tour per il prossimo anno, ma ancora non si conoscono i dettagli di date e luoghi. Voi restate sintonizzati ogni settimana su Zoe qui a Radio Talpa. Ci penserò io a tenervi informati. Una coppia che ai tempi pochi avrebbero immaginato, ma le cui voci si integrano alla perfezione. Aretha Franklin e George Michael. I knew you were waiting for me. Like a war.

Per me ascoltare Aretha Franklin in qualsivoglia occasione è sempre un piacere difficile da descrivere. Quando ha collaborato con altri artisti, mi vengono in mente gli Eurythmics o addirittura Blues Brothers, ha sempre illuminato la scena con la sua luce propria. Anche in questo caso, a fianco di un grande George Michael all'apice della sua carriera solista, il risultato è straordinario. Se siete ancora seduti, è giunto il momento di muovervi. Lo facciamo insieme a CNC Music Factory. Things that make you go, Tutti in piedi, questa è Radio Talpa e state ascoltando Zoe.

CNC Music Factory, ossia la fabbrica musicale dei due DJ Cleville e Cole, che in questo album di enorme successo si sono avvalsi della partecipazione di Freedom Williams, che rappa a più non posso, e di Thelma Davis alla voce solista. L'album era Gonna Make You Sweat e conteneva, oltre al brano omonimo che ancora oggi è presente spessissimo in radio e nei club, altre piccole gemme come Here We Go o come il brano appena ascoltato, che si intitolava Things That Make You Go Hmm.

Ancora una grande cover, niente meno che di un brano portato al successo da Elvis Presley, e qui rielaborato dai Pet Shop Boys. Questa è Always On My Mind. Maybe I didn't treat you.

Always on My Mind, un singolo uscito nel periodo del loro secondo album, quello intitolato Actually, che però non venne incluso nell'album, ma uscì come singolo a sé stante. È giusto ricordare i Pet Shop Boys per le loro hit immortali, ma anche per le loro collaborazioni, come quella con gli Eighth Wonder.

I Pet Shop Boys hanno subito dall'inizio della carriera portato avanti parallelamente collaborazioni con altri artisti come Dusty Springfield o come Liza Minnelli, per la quale produssero un intero album. Fra queste ricordiamo anche questo brano regalato a Patsy Kensith e ai suoi Eighth Wonder. È stata annunciata una nuova raccolta per Mejiyur, si intitolerà Chapters. Ne parliamo dopo, per ora ci ascoltiamo If I Was.

Uscirà il prossimo 13 novembre la nuova raccolta di MGUR che si intitolerà Chapters, The Best of MGUR. La prima parte del titolo, cioè Chapters, capitoli, mi piace molto perché esprime proprio il fatto che sono stati scelti alcuni capitoli della sua opera. Avrei evitato di scrivere The Best of MGUR perché in realtà alcuni dei suoi brani più celebri non sono compresi nella raccolta. Però ci sono alcune perle che rendono questa uscita imperdibile. Per esempio, Midge ha realizzato una nuova versione di due grandi successi di cui è coautore, ma che sono stati eseguiti da altri. Uno di questi è la celeberrima Fade to Grey dei Visage. Sottolineo il fatto che questa raccolta è dedicata alla sua carriera solistica e non ai brani del gruppo di cui è stato leader, cioè gli Ultravox. Quelli non ci sono, e la cosa ha anche senso, dato che la raccolta con tutto il meglio degli Ultravox è uscita meno di un anno fa. Se proprio ne sentite la nostalgia, Zoe è qui per questo.

Il primo album degli Ultravox, seconda versione, quella appunto capitanata da Midge Ure dopo l'abbandono di John Fox, è anche quello che più di ogni altro ha lasciato il segno nella loro storia. Si intitola Vienna, come il brano che abbiamo ascoltato. Siamo in chiusura e, come i nostri aficionados sanno alla perfezione, noi siamo abituati a salutarci con un brano pieno di energia e oggi lo facciamo insieme a Cher.

0: Una cover che Cher realizzò per la colonna sonora di un film di cui era coprotagonista, Mermaids, ossia Sirene, con una giovanissima Winona Ryder e una Christina Ricci ancora bambina. È giunto il momento di salutarci, mannaggia! Ma è solo una risentirci, perché la prossima settimana saremo ancora insieme, sempre con il sottoscritto Stefano, sempre con Zoe, sempre il mercoledì ed il sabato dalle 13 alle 14 e, sa va san dire, sempre sulle onde di Radio Talpa. Ciao a tutti!
1: RadioTalpa.it. RadioTalpa.it.

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
1: Every day I come down into my studio and make something. Every day that's the process, is to just enjoy that. So that was very much the spirit in which I put this together. I was browsing YouTube when I first came across the sample that's the kind of core of this track.

Buongiorno a tutti, io sono Gabo, benvenuti alla quinta puntata di Disorder, un viaggio post-punk come l'ho chiamato, e vi auguro un buon ascolto, a dopo.

Questi erano i Soviet Soviet, il pezzo è Human Nature del 2011, gruppo del pesarese Fano Pesaro. E ci spostiamo invece in Inghilterra, loro sono Echo and the Bunnymen da Liverpool, pezzo del 1982 da Porcupine Fuel.

lasciamo Echo and the Bunnymen, ma rimaniamo comunque a Liverpool, il disco del 1980. Il gruppo sono i Teardrop Explodes di Julian Cope, Sleeping Gas, Fontana Record, dall'album Chi di Mangiaro.

ci fermiamo un po' a Liverpool. Loro sono della stessa scuderia degli Echo and the Bunnymen, della Corova Record. Loro sono in Sound, pezzo sempre del 1980, I Can't Escape Myself.

0: myself.
1: Ed erano i The Sound con I Can't Escape Myself, sempre Liverpool, 1978, sono i Big in Japan, il pezzo è Taxi.

Big in Japan Taxi del 1978, gruppo dove militava la chitarra, credo, Bill Drummond, poi chitarrista di Frankie Goes to Hollywood. Sempre Liverpool, il gruppo è Pink Military, il pezzo è Wild West, gruppo dove militò agli inizi anche Budgie, il batterista poi di Siouxsie and the Banshees.

E andiamo, rimaniamo a Liverpool, ma andiamo appena appena più in là con gli anni. 1986, loro sono i Pink Industry, che sarebbero, diciamo, l'evoluzione dei Pink Military, un suono un po' più elettronico. Il pezzo è Pain of Pride.

Shopping Industry da Liverpool. E avevamo menzionato prima Budgie, mi sono andato a ritrovare una cosa del The Creatures, il gruppo che insomma suo e di Siouxsie, dal primo disco Wild Things del 1981. Il brano è But Not Then.

Queste erano i The Creatures con Bad Not Them. E, torniamo nel nord dell'Inghilterra, più precisamente a Manchester e più precisamente parlando della Factory Record, appunto di Manchester. Loro sono gli A Certain Ratio, Do the Do del 1980.

Altro gruppo della Factory, altro disco del 1980, mi sono fissato sul 1980, sono i Section 25, con Girls Don't Count.

Questi erano i Section 25, rimaniamo sempre alla Factory, un gruppo belga questa volta, si chiamano i Names, il disco è del 1982, il singolo è Calcutta, prodotto da Martin Hennett, lo storico produttore dei Joy Division, buon ascolto.

The Names Calcutta, rimaniamo nel 1982, Semper Factory, gruppo scozzese, The Wake, il pezzo si intitola Favour, gruppo dove militò anche il poi successivo batterista di Jesus & Mary Chain, nonché leader dei Primal Scream, Bobby Gillespie, il titolo ve l'ho detto appunto è Favour, The Wake.

Dunque, gruppo olandese adesso che di Amsterdam per la precisione, dopo aver fatto da gruppo spalla nell'80 ai Joy Division, in quel di Eindhoven, furono appunto notati dai manager, diciamo, della Factory Records. Loro sono i Mini Pops, il pezzo dell'82, Time.

Andiamo adesso in Germania, più precisamente a Berlino, 1981. Il gruppo sono le Malaria, due ragazze berlinesi appunto. I Will Be Your Only One, una delle due, Gudrun Gut, e poi anche fu cofondatrice degli Sturzende Neubauten assieme a Blix Bargeld, per intenderci, e Malaria.

con i Damned White Rabbit 1980 finisce anche la quinta puntata di Disorder. Io sono sempre Gabo, vi do appuntamento sabato prossimo dalle 15 alle 16, sempre su Radio Talpa. Vi lascio con la consueta cover dei Joy Division, Disorder. Loro sono gli El Ten Eleven, il pezzo del 2009.

Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Oggi abbiamo il piacere di farvi conoscere e apprezzare, perché sono sicuro che l'apprezzerete, China Moses, una straordinaria folk singer, autrice e produttrice e anche figlia d'arte, visto che è la figlia di Didi Bridgewater. Bene, questa artista, che ha già fatto diversi album e diversi brani di successo, ritorna in Italia con tre tappe imperdibili, che saranno l'occasione ideale per ascoltare dal vivo sia le ultime novità che i grandi successi che hanno costellato gli oltre 800 concerti della sua carriera globale. Questo tour prenderà il via in Sicilia il prossimo 6 ottobre a Palermo, sul palco del Teatro Golden, per poi spostarsi il giorno successivo, il 7 ottobre, a Catania, presso il Teatro Metropolitan, offrendo così al pubblico siciliano due serate di grandissima intensità e raffinatezza. Il viaggio della carismatica regina del jazz soul internazionale si concluderà infine il 4 novembre a Milano, dove China Moses si esibirà alla Triennale Milano all'interno del prestigioso cartellone di Jazz Me, uno dei festival jazz più importanti e innovativi d'Europa.

E allora, cari amiche e cari amici, avete già sentito la voce di China Moses? Beh, ci sono artisti che non arrivano semplicemente sul palco, ci appaiono. China Moses è una di queste presenze rare, quelle che portano con sé un bagaglio di storie, radici, città, incontri e lo trasformano in una energia che vibra nell'aria prima ancora che la musica inizi. Un'artista nata a Los Angeles nel 1978, lo abbiamo detto all'inizio, figlia dell'immensa Dee Dee Bridgewater e del regista e attivista afroamericano Gilbert Moses. China cresce in Francia, in quella terra che ama mescolare eleganza e ribellione, tradizione e avanguardia. È lì che la sua identità si fa complessa, cosmopolita, ricca di sfumature. Un po' America, un po' Europa, un po' Londra underground, un po' Parigi chic. Una donna che non appartiene a un solo luogo, ma a tutti quelli che ha attraversato. E quando arriva la sua voce, quella voce, descritta dalla critica come un nastro di raso avvolto intorno a una fiamma, capisci che non è solo canto, è una dichiarazione di esistenza. È la storia di una donna che ha scelto di non stare dentro nessuna categoria, nessuna scatola, nessuna definizione. China Moses è una viaggiatrice sonora, dunque. La sua carriera musicale è un percorso che non procede in linea retta, ma in curve, deviazioni, ritorni, scoperte. A soli 19 anni, China Moses pubblica un album che profuma di contemporary rhythm and blues, neo soul e hip hop. Si chiama China, è il 1997. È giovane, curiosa, immersa nella scena urban francese. Ascoltiamo da questo lavoro un brano.

Nel 2000 China Moses esce con On Turn Around, un album in cui continua a esplorare quel mondo fatto di beat, strade, club, collaborazioni con DJ e produttori che la spingono a sperimentare.

con il passare degli anni accade qualcosa. La musica chiama da un'altra direzione, quella delle radici, della tradizione, della storia della black music, e China risponde con Good Lovin' del 2004, un preludio alla metamorfosi.

Nel 2009 arriva This One for Dina, il tributo a Dina Washington, realizzato con il pianista Raphael Lemonnier. È un album che non solo la consacra a livello internazionale, ma segna il suo debutto come produttrice. China non interpreta soltanto, ricrea, rilegge, riporta alla luce. Ascoltiamola.

0: out the boy.
1: Nel 2012 China Moses si presenta con Crazy Blues e continua dunque questo viaggio dentro gli standard, dentro le radici del blues e del jazz, dentro la memoria collettiva della musica afroamericana.

Nel 2017 pubblica Nightingales. Qui China Moses torna a raccontare se stessa con brani originali che fondono jazz, soul, rhythm and blues. È un album che profuma di notti metropolitane, di incontri, di storie che si sussurrano più che si dichiara.

Il suo lavoro più recente, It's Complicated, del 2025, nasce tra Londra e Brooklyn. Un viaggio geografico e interiore, cercare una strada per tornare a casa, anche quando casa è un concetto che cambia forma. L'incontro con il pianista e autore Ollie Rockberger, collaboratore di Chaka Khan o Gregory Porter, è decisivo per plasmare il suono di questo progetto. E qui China Moses non è solo una cantante, è una narratrice, e ogni album, lo stiamo vedendo, è una tappa, ogni brano una confessione. Ogni concerto, e ne ha fatti davvero tanti, un rito.

Accanto alla musica possiamo definire China Moses la donna dei media perché costruisce una carriera brillante nei media, in MCM, in MTV, Canal Plus, Jazz FM. È conduttrice, commentatrice, intrattenitrice. Una voce che sa guidare, raccontare, accendere curiosità. Una comunicatrice naturale. Sul palco, poi, è magnetica. Ha quel tipo di carisma che non si impara, si eredita, si coltiva, si affina vivendo. Il sorriso, la presenza, la capacità di cambiare l'atmosfera di una stanza con un gesto, un accenno, un respiro. Questo è nel bagaglio di performer di China Moses. E allora oggi, cari amiche e cari amici, abbiamo cercato di farvi conoscere questa artista che presto verrà in Italia, lo abbiamo detto, per tre concerti, due in Sicilia e uno a Milano. China Moses è una donna che attraversa mondi, generi, epoche, città. Una voce che porta con sé la memoria della black music e la libertà del presente. Una performer che non canta soltanto, ma illumina. In ogni suo album c'è un pezzo di strada, in ogni suo concerto un frammento di vita, in ogni sua nota un invito a lasciarsi andare, a sentire, a ricordare, a vibrare. E allora, mentre la sua musica continua a scorrere, lasciamo che la sua fiamma in qualche modo ci avvolga, che ci scaldi e che ci accompagni, perché China Moses non è solo un artista, è un viaggio. E questa sera abbiamo viaggiato insieme a lei, insieme a Radio Talpa, insieme a Radio Incontro Pesaro. E noi ci congediamo da China Moses con il suo ultimo singolo che ci ha appena inviato in redazione. Si chiama Another Night Is Just. Un brano che ti stringe a te e ti accompagna attraverso le azioni di quelle notti tutte uguali. Scritto con la sua chitarra in un momento di quella stessa solitudine dopo gli spettacoli, quando notte dopo notte, in tournée in tutto il mondo, China Moses si ritrova sola. Another Night Is Just è una canzone che parla di isolamento, del desiderio di un legame e al tempo stesso del sentirsi a proprio agio con se stessi. Affrontare i propri pensieri in stanze vuote, senza nessuno da chiamare, è questo che rappresenta Another Night Is Just per China Moses, che adesso tutti quanti insieme lo andiamo ad ascoltare. E su questo brano, Maurizio, benvenuti per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro, vi saluta. E vi invito, qualora aveste la possibilità, di recarvi in Sicilia il 6 ottobre a Palermo, il 7 ottobre a Catania, oppure a Milano il 4 novembre, per poter vedere questa grande artista dal vivo. Ed è tutta un'altra cosa. Ciao!

a Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

0: waiting for you.
1: Let's begin with a drum set.

0: Are you ready? The time has come. Let the show begin. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Chilling me softly, smooth night.
2: Chilling me softly, smooth night.
1: 3.0.
3: Chilling me softly. Un programma di Patrizio Sigona.
4: Vabbè, ci siamo, eh? Che abbiamo oggi in scaletta, eh? Andiamo a vedere.

Tante belle cose, ma prima di cominciare passiamo ai saluti. Buon chilly me softly a tutti. Io sono Patrizio Sigone ed eccomi qua con un'altra puntata su questa radio, sempre allo stesso orario di Chilly Me Softly Smooth Night, che ricordo per i nuovi arrivati che è il programma che porta tutte le novità di quella che si chiama Contemporary Jazz, più famosa forse come Smooth Jazz, ma è la stessa cosa, anzi si aggiunge tanto di più. Cosa ascoltiamo oggi? In scaletta tantissime novità, gli ultimi usciti, ma non solo, di solito vado anche a prendervi dei grandi successi del tempo, quelli sempre da ascoltare o quelli che hanno fatto la storia della smooth jazz, perché sono partiti negli anni 70, erano funky, erano fusion, ma oggi sarebbero smooth jazz. Andiamo a iniziare quindi sempre con novità. Ronnie Smith, Velvet Vibes, dal suo ultimo album, Velvet Vibes, il brano che dà il titolo all'album.

0: Ronnie Smith, il chitarrista, famosissimo chitarrista di smooth jazz internazionale, Velvet Vibe, ed era l'ultimo album da cui abbiamo ascoltato il titolo traccia. Ma adesso arriva un amico, un grande amico.
1: Multi-instrumentalist, composer and producer Jeff Logan drops this vibrant new smooth jazz single, TGIF.
0: TGIF, l'ultimo singolo di Jeff Logan. Thank God, it's Friday.

0: e torna su Chill Me Softly JJ San Severino, un chitarrista americano e estremamente bravo. L'abbiamo conosciuto in tantissime altre puntate di questo programma in passato, ma perché è appena uscito diciamo recentemente il suo ultimo album, mi pare che sia la sua sesta fatica, si chiama Conversation, e da questo album abbiamo estratto Keep It Moving, JJ San Severino. Ma adesso una flautista delicatissima, bravissima, nonché ovviamente una grande amica di Chilling Me Softly, Smooth Night.
1: Hi, this is jazz flutist Kim Scott, and you're listening to my music on Chilling Me Softly, Smooth Night.
0: Eccola, Kim Scott, dal suo album Hide and Seek. Questa è Hide and Seek.

0: Lo so che vi piace questa musica, lo so, perché me lo vengono a dire. Voi esprimete il vostro consenso, scrivete sulle pagine e sui messenger e sulle WhatsApp delle radio. Io lo so che voi scrivete e dite: che bello, che meraviglia, perché non lo mandi più? No, ecco, punto. Io lo so che questa musica vi piace. Bene, per cui vi farò contento. Da qui è tutta la stagione 2026-2027, perché siamo all'inizio della terza stagione di Chilly Me Softly Smooth Night. Non ve lo scordate, abbiamo ancora davanti un anno di tutte novità, come questa di Kim Scott, che comunque qualche mesetto già ce l'ha. Ma qualcosa di veramente nuovo, roba di settembre 2026, sta arrivando.
1: Dove c'è il jazz, c'è Chilly Me Softly Smooth Night. Un programma di Patrizio Sigona.
0: Gruppo islandese che fa del soul funky jazz. Si chiamano Mezzoforte e questa è Agent Funk, una stranovità.

Sentito che groove, eh? Non soltanto negli Stati Uniti, nell'altra parte dell'oceano abbiamo la smooth jazz o la contemporary jazz più bella, ce l'abbiamo anche in Europa, ma anche in Italia, signore, tanti gruppi, tanti artisti italiani sono all'altezza di questi egregi, fantastici maestri di contemporary jazz. Mezzoforte dall'Islanda con il loro ultimo singolo, Hagen Funk, una carica incredibile. Ma adesso abbiamo parlato di novità e non potevamo parlare che di un'altra novità. Lui è Reza Chan. Reza Chan è ovviamente nato in Bangladesh, ma ormai da anni suona e lavora a New York. Il suo ultimo album che sta per uscire si chiama Shadow Dancer e da questo album andiamo ad ascoltare un suo singolo appena uscito. Reza Khan insieme a Jeff Kashiba. E questa è Blue Lounge.

0: Sentite ancora l'estate? Lo sentite ancora quel caldo che abbiamo sofferto quest'estate? Eh sì, perché questo brano si chiama Playcation, che vuol dire nulla. È un po' un mix tra la parola play, che vuol dire appunto suonare, giocare, e vacation, che vuol dire appunto vacanza. Chi è che ce lo propone? Ce lo propone un artista americano, si chiama Dick Worthy. Questo brano è uscito il 28 agosto, in piena estate.
1: Hi, this is Marianne Sullivan, and I also sing on Chilling Me Softly.
2: Smooth night. Some...

0: I like chilling me softly.
1: E non l'ho voluta interrompere perché è una meraviglia. Questa era l'altra metà di me, The Other Half of Me, tratto dall'album Breaks Over dell'amica Marianne Sullivan, che vado a salutare. Una chicca per Chilling Me Softly Smooth Night, un duo incredibile. Lei alla voce, Marianne Sullivan, e il grande Brandon McCune al pianoforte.

0: Tanto rhythm and blues di Chilling Me Softly, non poteva vedere che un'altra novità, quella del cantante Hathaway, che di origine trinidiano, cioè viene dal Trinidad. Si dice trinidiano? Sì, mi pare di sì. Anche se poi è stato naturalizzato in Germania, ci porta questa Kind of Love, tratto dal suo ultimo album, che si chiama The Sun. Ma adesso un altro amico di Chilling Me Softly è qui con noi.
1: This is Ilya Serov, and you're listening to my music on Chilling Me Softly.
2: Smooth night.
0: La domanda è sempre la stessa, ma ci potrebbe essere un'altra come te? Questo è il titolo di questo brano dell'amico Ilya Serov, a Chilling Me Softly.

0: un duo da un album del 2021, There Will Never Be Another You. Ci può essere un'altra come te? Assolutamente no. Era il trombettista americano Ilya Serov, che vado a salutare insieme al Matt Cusson, che ha cantato questo standard, grandioso standard americano. Bene, continuiamo con Chill Me Softly, tante altre novità su questo piatto.
1: State ascoltando Chill Me Softly,
2: the best contemporary jazz in the world.

0: E questo è veramente un brano molto raffinato di contemporary smooth jazz. È del chitarrista Patrick Dimak, ungherese di origine, che viene accompagnato in questo A Night in Budapest, è il titolo di questo singolo, estratto dall'album ovviamente, insieme al sassofonista che abbiamo ascoltato, Zolbert. Ma adesso volevo, come vi ho detto tante volte, farvi entrare in quella che è la peculiarità della stagione number 3, quindi della terza stagione di Chili Mi Soffri, la partecipazione diretta degli artisti, dei nostri cantanti, dei nostri musicisti che fanno parte di questo programma e, perché no, non possano venire in voce e raccontarci qualcosa di loro, dei loro tour, dei loro successi, delle loro anteprime e soprattutto del nuovo album. Ascoltiamo!
1: Cappuccio Collective Smooth è più di un progetto musicale. È un viaggio sonoro che nasce dalla visione di Mimmo Cappuccio, unire il jazz, il soul e la disco, anni 70 e 80, in un linguaggio moderno, elegante ed internazionale. Siamo un collettivo di musicisti che porta sul palco un sound raffinato, morbido ed avvolgente. Un suono che non imita, racconta. Che non rincorre le mode, crea atmosfere. La nostra mission è semplice e ambiziosa: riportare al pubblico la magia del jazz e del soul con l'energia della disco fusion e la sensibilità contemporanea. Musica che vibra, che emoziona, che parla direttamente al cuore. Il nostro percorso è fatto di collaborazioni straordinarie. Nico Resende, Ramon Montagné, Tamir Case, Petra Magoni, Eric Daniel, Mark Sherman, Dario De Idda, Giovanni Amato. Artisti che hanno condiviso con noi visione, talento e passione, contribuendo a costruire un suono unico. Il nostro viaggio ci ha portato sui palchi d'Italia e del mondo. Dal Blue Note di Rio de Janeiro, ai festival internazionali, fino alle produzioni live che uniscono culture, generi e storie diverse. La line-up ufficiale è un ensemble di eccellenze. Annina Gagliano alla voce, Mimmo Cappuccio alla chitarra e direzione artistica, Cristina Massaro al piano acustico, Franco Oliviero alle keyboards e virtual orchestra. Partecipazioni speciali: Dario De Idda al basso, Ramon Montagné alla batteria. Due artisti che portano nel progetto una firma sonora riconoscibile, internazionale.

0: La smooth jazz italiana, quella che vi ho detto prima, se mi avete ascoltato nella prima parte di questo programma, io facevo accenno a quanti artisti italiani fanno dell'ottima smooth jazz, come il Cappuccio Collective Smooth del grande amico Mimmo Cappuccio, che vado a salutare, ciao Annina, Annina Galliano ovviamente, e tutti gli altri, Cristina, tutti gli altri. Questa era Tu mi conosci bene insieme a Nico Resende, andiamo avanti.
1: Chilling Me Softly Smooth Night, Trey Punto Zero.

0: Retro in questo brano si sente lo swing, il bebop, anche se il new jazz ovviamente predomina. Sto parlando di un gruppo che si chiamano Barrio Jazz Gang. Dice: ma di dove sono questi? Americani? Da Thailandia? No, sono romani, sono romani di Roma, sono miei concittadini. Sto parlando infatti del suo chitarrista, nonché arrangiatore, produttore Stefano Micarelli, che insieme a Rob Colella hanno fondato questo Barrio Jazz Gang. Sono fantastici, sono fantastici. E questa è la Smooth Jazz, la contemporary jazz che Cinemi Softly vi vuole proporre. E poi io li vado a prendere, prima o poi vi porto al microfono Stefano e sicuramente anche Rob. Ma sicuramente, perché qui è pieno di amici, come questo gruppo che viene dal Giappone. Eccole.
1: Hello everybody.
2: Hello.
1: Tokyo Grave Joshi. New song, Mojito, digital release now.
2: Yay.
0: E sono loro, questo terzetto di ragazze che hanno iniziato veramente giovani a fare quella che è la contemporary jazz. Si chiamano i Tokyo Groove Juicy.

Brava, eh? Direi veramente di sì, eh? L'abbiamo scoperto, mi pare, nella prima stagione di Chili Me Softly. Vi ho portato qualcosa dei Tokyo Groove Juicy. Tre ragazze veramente formidabili. Questo era un brano che si chiama Story of Mellow, che ormai ha qualche tempo. Però, che volevo dirvi, vi è piaciuta la puntata? La volete riascoltare? Lo sapete che se andate su SoundCloud, quella piattaforma, ritrovate la stessa puntata e la potete ascoltare quando vi pare? Però vi dovete sbrigare.

0: Ho riascoltato questo grande classico della funky jazz degli anni 70. Era esattamente il 1973 quando uscì questo album Shine, e loro erano il gruppo scozzese che fece praticamente stupore perché facevano questo sound tipicamente nero, invece erano bianchissimi, gli Average White Band. What you gonna do for me, un grandissimo classico, e questo è Chill Me Softly. Ogni tanto voglio andare a riprendere e a riproporre qualche brano che ha fatto la storia della funky disco, della funky jazz, della funky soul. Insomma, i primi anni erano tutti funky, Earth, Wind and Fire, OJ's e tantissimi altri abbiamo ascoltato e li ascolteremo ancora. Perché? Perché la storia non va dimenticata. Se oggi parliamo di smooth jazz, se oggi parliamo di contemporary jazz, dobbiamo capire da dove nasce tutto questo. E questo è Chill Me Softly.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: what I mean? We just came here to do what we do. Who better? Study your words. Study your books.
1: Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810. Musiche per non arrugginire. Selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

0: È la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: e all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.
1: Lorenzo Carminati, nato il 2/12/94 a Desio, presidente a San Donato Milanese, altezza 1,85 m, peso 80 kg, allergie nessuna, intolleranze nemmeno. Bene, bentornato.
2: Buonasera.
1: È un po' che non ci vediamo. Come si sente? Come sta?

0: anche una cosa semplice.
1: Qualsiasi cosa?
0: Sì, qualsiasi, non so, per esempio, è riuscito a fare dei sogni?
1: Gli arti pesanti, gli occhi chiusi. Più provi ad aprirli, più si fanno bui. Sei cosa stai guardando, ma non riesci a farlo. Stridono.

moto. Allora, bene. Per la relazione conclusiva direi che è tutto sufficiente, sì. Ci vediamo lunedì.

0: Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.
1: Take a little walk to the edge of town, go across the tracks where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks.

buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Lucia.

finora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

The bank.

The bank.

0: frontier of the future.
1: Gulf. Oh, Octavia, I want it.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly. Un programma di Patrizio Sigone. Chillin' Me
0: Softly. L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22.30 su Radio Talpa.
3: Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro. Il viaggio delle arti intorno alla musica. Ogni domenica alle ore 20, con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.
4: You are listening to Radio Talpa di Catalica. This is Dubmatics. Be sure to check out my show, The Basement Sessions, every Saturday night at 11 p.m.
5: Da Toronto, Canada, ogni lunedì e sabato alle ore 23, Basement Sessions su www.radiotalpa.it. Classici e novità, reggae, soul, rap, dub.

0: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
1: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
2: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
3: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

nell'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

enough, it's just enough.

sia un'idea davvero geniale, ma purtroppo la psicologia di massa ha delle leggi invariabili. Si arriva sempre al dominio dei più stupidi e dei più violenti. Forse è per questo che tutte le persone di successo che conosco si comportano come se avessero due tette gigantesche.

venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810. Musiche per non arrugginire. Selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.